0: Suati.
1: My God.
0: Maranatha. Yana Rani. Rani Abro. Rani Yesu Samu Siranua. Ambra Yesua.